0: takai tena nei.
1: Haere marae tanifa me hite me no.
0: No?
1: No.
0: No?
1: Ai.
0: Oh, rawe. Ariana ha o mahi tukurei te rā nei?
1: E, mai ahau taku pangarau.
0: Aha. Uh-huh.